Okay, muzica Husi Juang Reza fit ho cream song hone titulu Nona Manis. Lor yone ita behe tuku sa nulu racing ide liona minuto hat nulu racing walu. Tamane na fating hau nia dada diek mede diek det baru na nain sir hoto maka ores nida daun. Sela tilung mea la loran sia nulu racing 5.8 MHz niniang. Rona diek det weta bot sir hoto no bom aktividade i bom trabalu iba karik sir neve maka almosu ona. Okay, almosu diek det ya. Non è tutto il mio cellulare, ti posso dire, però non ho fatto musica, usi BTS, ogni titolo Swim.

0: senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, punto 8 MHz.
1: Ok, ne va che musica ho titolo ci occupa tutto cinta di Belo Horizonte. No, musica non è questa musica apertura per il programma Meu Dia, per il San Hiloro. Tama na fatin a tua Meu Dia Dia, Gol Fans Radio Liberdade Sera Hotu, per il bot se ne bene fatin stella, Lorenzo Nulu Resen Lima, punto alo megahertz. Tirmai tabare con abba Kiwi, origine usi Kiwi. Kiwi hanno sa iphone ida ne be conosciuto il mondo tomak, ma be emo itu andet maka hatene. Ni origin los, mas ke ni asosiado ho Nova Zelandia, kiwi ni origin ia China. Ia nebe ni Morris Fuick durante sekulu barak, ia tempo antigu idane, hanarang gosseberi chines. No hetan valor tamba ni nia kualidade nutritional sira ia sekulu ruanulu. Fini husi ai horis idane lori ba Nova Zelandia. Ia nebe agricultor sira hahu kuda ho skala bot. Ia tempo ai fuang ne hetang narang kiwi. Inspirado husi manu simboliku na sauniang nebe hanarang mos kiwi. Ai fuang ne sai popular tambania sabor refrescante. No aprecia nebe distintivo ho kulit cor café no ising matak na bilan. Agora da down kiwi produce ia na sang oing-oing inclui Italia, Chile, Grecia no França. Ida nema kai fuang ida nebe gosto fresco no ia sobre no ia sobremesa, juice no salada sira, kiwi hatudu oinsa ai horis asiático ida. Consegue conquista mercado sira ia continente hotu-hotu tamba nia sabor no beneficio sira ba saúde. Ok, dan emaka origen husi aifuan kiwi ya durante ni itahatene itaharede aifuan kiwi ne itahan. Ita konsumo nia mebe itahatene ni origen ni husi nebe maibe ni origen ni husi Nova Zelandia. No agora da daumos ia na sambarak nebe ma komesa ona. Kuda F1 kiwi. Ok, dan emaka origen husi kiwi, turmai tabarona ta musika selo, kone titlu dian belori husi anji.

Ita gusta halima games? Topap voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguro. Topap voce games? Kita haluan visita games.tl.